0: Salut, c'est Arthur, vous écoutez Feu Chatterton sur 666.
1: It's a vibe between Jamaica and Basque Country. Yeah.
2: Senti tutta questa musica, un golpuzzan, e ritmo che era mango, viste dimensione.
3: Silio!
2: Yeah, io scaleria, io manca.